0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.